è che le fosse ron oliando ben fra che la cariola. Come che non l'han peso di illuminazione, non tocchi di magia. E o me disse pra me mesma, Genoveva, seguo a tua chance de desencaliar. Ma so che me deu mesmo ultimo impuron, foi quando che fichisei con os olio na cariola. Peneu de borassa! E immaginei una viaggia in senso lavanco. Foi aí che veio a lembranza da Madonna e eu fiz essa canzone.

0: da 90 FM.
1: Um show de alegria no seu rádio.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.